0: di tre volte scagliarsi tre remi, parole tremende, lugurie e la terra.
1: Ti